0: ¿Cómo ha sido, Manuela, todo el proceso creativo del álbum?
1: Pues mira, a mí la música me conecta mucho con mis pensamientos y es como mi forma de expresión. O sea, que cada vez que me pongo a escribir una canción es un momento íntimo y más o menos gustoso, en el sentido de encontrarme conmigo misma a desgranar un poco lo que me pasa, lo que estoy sintiendo, lo que... Entonces, bueno, por eso para mí la música es una parte de mi pasión y algo expresivo que hago como complemento de mi profesión como actriz, pero realmente lo hago por una necesidad y una diversión y una forma de expresión que me pide el cuerpo. Y la suerte que tengo también es al hacerlo de manera independiente, o sea, no tengo prisa ni me he marcado tiempos respecto de este segundo álbum, por eso, porque yo quiero que crezca conmigo cuando yo sienta hacerlo y cuando me nazca, que es este el momento. Por eso estoy contenta y orgullosa de haberlo llevado a cabo, porque sí, ha sido muy... muy disfrutón. Me he respetado mucho en los tiempos y ahora era el momento de sacarlo y de que existiera.
0: Eres actriz, por lo tanto, los videoclips son importantes para ti, ¿o no?
1: Sí, los videoclips han sido también diversión. Los videoclips, la mayoría de ellos los ha dirigido Adane Cormenzana, que es una ahora mismo estudiante de cine, o sea que tenía ahí de la mano una chica joven y moderna, que además es mi hijastra. y luego he tenido pues a Cintia Balbé dirigiendo también, que es otra actriz colega, pues tirando un poco de mis colegas actores y directores. Y luego yo me he permitido hacer pues el vestuario, que me divierte, el maquillaje, la idea creativa, bueno, un poco... Pues eso me permite más mundos con la música. Es como hacer pequeñas historias, pequeños cortos, uh-huh, para crear, y es divertido.
0: ¿Te consideras una artista 360?
1: Mira, no sé lo que me considero. A veces pienso debería hacer menos cosas, la verdad, y centrarme en una sola. Realmente me ha salido así, me sale así, y ahora ya acepto mi carrera. Estoy a punto de cumplir 40 años. Al principio, con 20 que empecé, sí que el tema de sacar música era algo que me planteaba como polémico en mi pensamiento, porque decía, no quiero hacer otras cosas porque si no la gente me va a ver como difusa, ¿no? O sea, lo pensaba en ese momento. Pero la realidad es que ahora ya no lo pienso más que, pues eso, estoy en esa lucha, en ese crecimiento personal, que es voy a hacer lo que siento, lo que me apetece, y es así como me sale. No tengo estrategias ni tengo más análisis respecto de mí misma ni de mi carrera, sino que me ha salido así, y las oportunidades las cojo y las suelo coger desde el instinto y desde lo que me apetece y me vibra, más que desde la estrategia mental.
0: Al final, las 9 canciones de Existo funcionan como un viaje emocional, ¿no? Antes también, de alguna manera, te referías a ello, ¿no? Atraviesas la identidad, el ego, la herida, el deseo, el amor, la pérdida, incluso la búsqueda espiritual.
1: Todo eso, ¿qué te parece? Hago un popurrí de todo un poco.
0: Bueno, y al final la liberación.
1: Y al final la liberación, claro, por el hecho de sacarlo afuera y no pensar mucho y bloquear esos pensamientos que son los de los miedos, los de el juzgarme a mí misma, porque si doy mucha bola a ese pensamiento nunca haría nada y no lo sacaría. Lo más espiritual yo diría que es el tema del lirio, que es un tema que en mi imaginario nació de una llamada a la comunidad, como a la tribu, nació sintiéndome como muy sola, rodeada de mucha gente, y preguntando al resto de personas si se sentían así como yo. Y entonces ahí en Delirio hay como unas voces que son los coros, que dicen cheche anucheche, y es como una cosa como si fuera la llamada del, no sé, de la naturaleza o de lo esencial, que nos vuelve a poner cordura y sentido común en este mundo en el que vivimos. Pero bueno, ese es mi imaginario de dónde nació la canción, y luego cada uno cuando la escuche, pues que le venga lo que le venga.
2: Yo pinto para olvidarme, para salirme. No quiero profundidad. Che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che